0: Vorrei venire a mia figlia, il panacco, il bel pittore, l'hanno ridato il lavoro.
1: In
2: Halloween.
3: In Halloween.
2: In Halloween. In Halloween.